ke pongpongini ahtani mani o katopa wafe wano taitale e ya ipe pisope weina tamo onevela taufa malo epe kalinta malo ene keituku taimi o kauhono tatakia te tau polkama ke pongpongini malo.